Te bevore kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

dai na Bože, dai na Bože, lebati bre, ajde Bože, dai na Bože, ajde Bože, lebati bre, ajde Bože, dai.